0: Ekini. Vai si raggiungi l'ansa?
1: No, no, no, no.
2: Utrove, utrove. Ikasu, kamista.
0: Ikipa, ikipa. Tu, tu, tu, baba. Apinira la bemento. Oh, apinira la bemento.